Why nu yam tlam gits di suits yachasila? Dich deich di kusiu dich di suit deich? Why nu nus yamtl?